0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È bellissimo. Y es Dana con esta Dolce Vita junto a Belinda, colaborando